0: Marver 3235, arribaron a un minuto 50, liberando 219 con superficie.
1: Liberando 219B, Marver 3235, 02.